penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

passa mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento,

Ha l'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene, né dove.

Galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare.

tu sì una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ho.